0: Questa sera i ragazzi non si sono ancora consente su la chiena che andi so a si sono te stava a te stava a un bambino da mani sono un amico anna sa il mondo anna con pure
1: equipo papà lo è scatto che parati io ma è tua fabbro brigo io sta dove sta la hanga bamen na ko wa tuda da han kan so ko da ba won ba gele ko o ko so no ura ko ka ko so so ne ko jiso o kia so ba kuma so ne ba ho sala ba ne amela san sa tu ma me go be ba san ba ga bi o na nya ga nyandi ba jina na ma ba ko na tora ma ba ko na ndi o kwa na mi so ta ga gila na mi kia gila na mi de ko ba na ko na ka kwa ma ba ura be ba ha tu na mbo ga ga so tu na wa ko mbu le mi Benti Banavasia, Benti Bagina, Bangas or more. I'm always going to go back to the Jabba Hune. Minica, so I cry you. We for snow, oh, sunny. What's most human? You have to go down to Jomako, Yepo by no Nerasia, man. The we say to back up and walk in the amma soa sansoa be ba sanso mbiragia de go sima nyanga nyandi tamuka dabino ba truma de min sega so sa ko ba no ba ne ka bonu ba nkuru ton dabino ba wa konnomi ton dabino ba na sanda be ba sima sa bon kwa la gandi be ba sima sa wino gandi be ba sima sa ko bu gandi be ba sima sa gisban ta gandi se gbang gandi ko sin ba ko na mo sina kwa kwa nana so ru so wa sekin wa mi Bogo, Sente, Sagia, Bogorada, Bo, Senteco, Begadamina, Bagina, Ura, you know, Samoa Mide, Sunofono, Migo, Saga, Soromo, Nega Safigo, Sentego to the Demina, Best Soma, Anwa, Dragia, Yarane,
2: you know, Nequa Fosno.
1: Sawana Caposno, and K, we, Fosno, and Trugo, whom we see, Power Hundumaqua, Fosno,
2: Nagasa,
1: you see. So we, this one, Sero Fosno, you. Ingramo a tomo